Emergo con tutte le montagne e gli arcipelaghi. Pachidermico.

Brughiera. Un po' di dentifricio sulle torri canine, una falciatina ai cespugli, tanto da irritare la pelle. E lo specchio che mi guarda di traverso,

viaggio, aspettando che il diserbante faccia effetto su tutte le erbacce. Intrecciate attorno al cuore,